0: su di me, Padre. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Obra namaskar beva devi anvahan.
1: Vittira bashigara bakkar tira bashigara.